0: Hallo.
1: Ciao.
2: Grüß euch.
3: Hello.
2: Bin ich madam?
1: Mein Name ist...
3: My name is...
1: Mi chiamo Radio Fabri.

non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose